0: Ilde Brando Arcangelótól hallottuk Leporello belépőjét Mozart Don Giovanni című operájából. Mazzetto, akinek menyasszonyát Zerlinát Don Giovanni pont a készfogón nézte ki magának, kiszolgáltatottságának így ad hangot. Jól van, értem már, szépen csendben elmegyek, ilyen úrral én nekem újat húznom nem lehet.
1: Capito, signor sì, signor sì, fino il capo e benevo, già chi piace voi così, a dirle sì che non so, no, no, no, no, no, no, no, no, cavalier voi siete già, dubita non posso fare, me lo dice la bontà, che volete aver per me, aver per me, aver per me, bricolaggia, baladrina, signor la mia ruina, posso signor la mia ruina. Vengo, vengo, testa, testa, è una cosa molto onesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te. Piccolaccia, maladrina, signor la mia ruina, posso signor la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa molto onesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te, faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora te.